Calis. Quando il rizoma prende piede, il fiore splende al sole. La sua apparenza ti confonde tra la fresia ed il giglio, ma la sua bellezza dura solo un giorno, per ricordare che tutto può essere un attimo e nulla è eterno, perché la bellezza di questa vita è semplicemente un gioco dove c'è sempre tutto.

0: Centrale Milano. Tutto un altro sound.
1: Bergamo. Una coppia si appresta a partire per le vacanze con un mezzo di trasporto molto particolare.

0: Galeotto è l'inverno, con il suo freddo e vento, che cerca di chiuderti dentro casa. La solitudine diviene un gioco di sogni quando accendi una radio ed il racconto ti porta in un percorso. Ascolto la voce di una vecchia signora che, narrando le sue storie, fa delle emozioni onde, dove tutto viaggia nell'etere e l'immaginazione ne prende il sopravvento. Mi sembra di vivere ai confini della realtà. Poi, d'un tratto, la signora scompare ed io, angosciato, mi perdo nell'ombra del dubbio. Non dandomi pace, cerco dappertutto. Oh, ma l'avevo messo qui! Fino a ritrovarmi in un letto, in una clinica, e scopro di essere malato.
1: Infermiera!
0: Ma è proprio lì che il dramma ritrova il racconto insieme a quella vecchia signora, che riaccendendo la radio mi dice: tranquillo, io ti salverò. Il tuo non è un male, ma ha solo voglia di ascolto per non sentirti mai solo.

Out or in? This is the problem. Fuori o dentro? Questo è il problema. Oddio mio. Fuori o dentro? È più facile dal di dentro riuscire a modificare l'ingranaggio opprimente e schiacciante del sistema e dell'incontrollata produzione? Oppure dal di fuori, disinseriti e ribelli, essere di esempio per il sovvertimento e per il sabotaggio del lavoro? Andate a lavorare! Mio zio questo. Colonnello. Buono però. Mi ha educato lui, brava persona. Andate a lavorare! I giovani non hanno voglia di lavorare! È vero. Non rimandare a domani quello che puoi fare oggi. È un appassionato di proverbi. Rosso di sera, bel tempo. No, quelli meteorologici non gli piacciono. Lui sa proverbi solo per l'onestà. È più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che le multinazionali nel regno dei cieli. Variante. Fantasioso per un colonnello. Chissà cosa non inventa per la mia situazione. Tanto sta il compagno fuori che ci lascia lo zampino. Oddio mio. Sembrerà strano, ma in casa mi hanno un po' contaminato con certe sane tradizioni. Il lavoro nobilita l'uomo, si ruba un ago, poi un bue e si finisce per vendere la propria madre. Non è mica facile liberarsi dall'onestà. Ma ora la pentola bolle. Blu blu blu blu. Anche se quelle cose lì ce ne vuole per sbarazzarsene. Ti entrano dentro da piccolo e tornano a terrorizzarti quando stai per rubare l'ago. Che debolezza.

L'anticiclone subtropicale continua a tenere sotto scacco tutta l'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà prevalente da nord a sud e farà già molto caldo con tanta afa. Nel pomeriggio si svilupperanno dei temporali a ridosso dei rilievi, sia alpini sia appenninici, mentre continuerà il tempo stabile sul resto del territorio. Temperature massime stazionarie con picchi di 37-39 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Oh, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.
1: Al centro della musica, Radio Centrale Milano. 24 hours a day.

stanza 132, ore 18. Espirato. Sì, il cuore, come suo povero papà. Sembra che dorma. Quanti anni aveva? Però, no, non ha sofferto. Non se n'è neanche accorto. Oh, che bella processione, mi han portato in questa fossa, e con tanta commozione

gelata, questo spreco di lumini e questo coro di bambini e quei preti mascherati, chissà quanto son costati. Com'era caro, ai ai, com'era buono, ai, sembra davvero impossibile, pensa che cosa incredibile.

possibile, pensa che cosa incredibile, lui non c'è più. Come era caro, come era buono, sembra davvero impossibile, pensa che cosa incredibile, lui non c'è più. Sembra davvero impossibile, pensa che cosa incredibile, lui non c'è più. Sembra davvero impossibile, pensa che cosa incredibile, lui non c'è più. Sembra davvero impossibile, pensa che cosa incredibile, lui non c'è più.

Grazie, grazie. Grazie. A questo punto la registrazione è finita. Abbiamo fatto un po' tardi, anzi, come long playing sarà un long playing piuttosto lungo, forse dovremmo tagliare qualche pezzo. Io vi ringrazio per essere intervenuti. Eravamo già d'accordo, l'aveva già detto Simonetta, ci troviamo di là fra qualche minuto, un attimo ad asciugarmi e poi brindiamo insieme. Grazie, a più tardi.

Centrale Milano. Tutto un altro sound.

passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02-268-260-88. www.associazionepini.it

L'anticiclone subtropicale continua a tenere sotto scacco tutta l'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà prevalente da nord a sud e farà già molto caldo con tanta afa. Nel pomeriggio si svilupperanno dei temporali a ridosso dei rilievi, sia alpini sia appenninici, mentre continuerà il tempo stabile sul resto del territorio. Temperature massime stazionarie con picchi di 37-39 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: Centrale Milano. Tutto un altro sound.
1: Volendo potrei anche raccontarvi di una certa Gigliola, una che comunque adesso non ci frequentiamo quasi più,

ma pensa a te. Si presentava col cognome, con il nome. Adesso dice, come sta? Sono Jeanette.

scalo. Adesso dice, c'ho il mio giro a Saint-Tropez. No, no, niente macchina, alle 4 prendo un volo, yeah. Ma pensate, a Barcellona quest'estate la corrida. Se faccio a tempo, vengo sì, ma non

0: nerine. Innocenti le nerine, così semplici e leggere nel loro essere, appaiono riccioli a divenire virgole ed apostrofo di un mondo di bulbi, a rallegrare l'esistenza di una bellezza che solo il creato sa regalare.
1: When you pass through the fire, you pass through humble, you pass through a maze of self-doubt. When you pass through humble, the lights can blind you, some people never figure that out. You pass through arrogance, you pass through hurt, you pass through an ever-present past. And it's best not to wait

Benvenuti al notiziario di Francia Oggi e Centrale Milano per venerdì 14 agosto 2026 su Francia Oggi. Com. In podcasting, tramite chatbot Haya e in onde medie sui 1175 kHz. In redazione a Nizza Marco Ugo Barsotti, da Parigi Rachel Costa. Notizie dalla Francia Laurent Nuyez intende contestare parte della nota di Gérald Darmanin sulle violenze sessuali su minori il. Ministro dell'Interno, Laurent Nuyez, ha ricevuto giovedì 13 agosto i direttori generali della Polizia e della Gendarmeria per definire delle origini argomentate alla nota controversa inviata dal Ministro della Giustizia, Gérald Darmanin, sul trattamento delle indagini relative alle violenze sessuali su minori. Il documento di 12 pagine e datato 29 luglio è stato reso pubblico sabato da Le Monde e sintetizza le difformità evidenziate dai procuratori generali dopo il caso della giovane Lianna, trovata morta nel Gers a giugno. La nota Darmanin denuncia la perdita di file dossier fantasma, indagini interrotte e una carenza di personale e formazione. Il provvedimento ha scatenato l'indignazione dei sindacati di polizia e hanno accusato il capo della giustizia di tradimento. News ha dichiarato già prima della riunione che intende contestare diversi punti della relazione, rispondendo punto per punto, in maniera costruttiva e priva di polemica. Ha inoltre sostenuto che il numero di dossier smarriti indicato nella relazione potrebbe non corrispondere alla realtà. Durante l'incontro, Nuyez ha affermato che il lavoro di revisione consentirà di ristabilire alcune verità e ha invitato i capi, le forze dell'ordine a collaborare per individuare le cause dei fallimenti segnalati, al fine di rafforzare l'efficacia delle indagini future. L'articolo si inserisce nel dibattito sulle criticità delle indagini penali riguardanti i reati sessuali su minori. Fact check by Gemma Afor. Piattaforma fiscale francese vittima di cyber attack trapelano dati sensibili. Meno di 24 ore dopo che un gruppo di hacker aveva rivendicato un accesso illecito al sistema informatico della Direzione Generale delle Finanze Pubbliche, ADGFIP, su forum specializzati, il Ministero dell'Economia ha confermato la violazione e ha ufficializzato la fuga di informazioni estremamente delicate. Il comunicato ministeriale indica che l'attacco, avvenuto tra la fine di giugno e il 12 agosto 2026, è stato realizzato mediante l'uso di un VPN interno compromesso, che ha consentito ai malintenzionati di consultare ed estrarre dati relativi a contribuenti privati e aziende. Secondo le prime indagini, il furto ha probabilmente interessato milioni di utenti. Tra le informazioni intercettate figurano nome e cognome, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza, numero di telefono ed email, numero di identificazione fiscale, quota d'imposta, aliquota di ritenuta alla fonte, via cronologia dei contatti con gli uffici fiscali e, per le imprese, i codici SIREN. Sono stati segnalati password o credenziali di accesso. La Commissione Nazionale per l'Informatica e le Libertà, FNIL, è stata avvisata dell'incidente, in conformità con la normativa sulla protezione dei dati personali. Il Ministro delle Finanze e i rappresentanti della DGFIP non hanno ancora fornito ulteriori commenti. Le autorità hanno avviato indagini approfondite per determinare l'estensione esatta del danno e il numero di soggetti coinvolti, avvisando i potenziali interessati sui rischi di furto d'identità, frodi finanziarie e persino tentativi di scasso. Questo episodio sottolinea la vulnerabilità delle infrastrutture digitali statali, soprattutto quelle che gestiscono informazioni fiscali di massa. E ricorda importanza di rafforzare i sistemi di sicurezza informatica a livello nazionale. Fact check by Gemma 4. Editoriale di Rachel. La sicurezza francese è una favola da bedtime story. Vi leggo ora il mio editoriale odierno. È davvero sorprendente come la Francia, definita colabrodo per la protezione dei dati, sa vantarsi di un futuro digitale tanto radioso quanto un unicorno con la patente. Diciamolo, se la maga della scienda riesce a far trapelare numerosi dati fiscali, come può la stessa nazione credere di poter custodiare i nostri volti sui social con una identità obbligatoria? Coerenza è il primo capolavoro del loro plan. Il comunicato del ministero sembra scritto da un copywriter più abituato alle fiabe degli buchi neri che alla realtà informatica. Un attore malintenzionato ha usato un VPN compromesso. Ma chi controlla quel VPN?
Forse lo stesso operatore che ha sponsorizzato la nostra privacy con la tecnologia OTIC. La rappeggiata in una balzata di parole rassicuranti. La bella sceneggiatura di davvero non è colpa nostra. Ma il pubblico sembra dimenticare che la trama è scritta da chi paga gli attori. Mentre i giornalisti corrono a descrivere la fuga di dati molto sensibili, senza fornire cifre né nominativi for Commissione per la Protezione dei Dati, alla nostra NHN, National House of Never, Ending Promises si fa chiamare solo assai che la legge. Non è forse ironico che la legge sia citata più dei fatti? Se la trasparenza fosse una moneta, questi politici avrebbero già comprato la Turchia. Alla fine, con vera chicca sta nell'inevitabile annuncio del prossimo requisito di verifica dell'identità per i social club. Far sicuro. Davvero. Dopo che la piattaforma delle imposte ha fatto il prossimo barbecue con i dati personali dei cittadini, è il momento di servire il dessert di sorveglianza. Forse la prossima volta la Francia proporrà un cappuccino crittografico per placare le nostre paure. Buon del giorno. Un monaco chiese al maestro se i dati fiscali dei cittadini volano come uccelli in una specie digitale. Cosa serve davvero per fermare il vento? Il maestro rispose: non serve chiudere la finestra, ma insegnare al vento a non entrare senza invito. Così la porta rimane chiusa e il vento perde il suo desiderio di visitare il nido. Il monaco insistette. Quando la stessa finestra è promessa di sicurezza da chi vende il vetro più trasparente del mercato? Il maestro concluse. Il vetro più trasparente rivela il volto del venditore, e quando il venditore non ha più nulla da nascondere, la finestra si spezza da sola. Ma torniamo alle notizie. Traffico intenso dal 14 al 17 agosto, previsioni rosse e nere, e consigli per evitare gli ingorghi. Per il weekend del 15-17 agosto, il Bison Futé segnala una situazione di congestione eccezionalmente grave su tutto il reticolo autostradale nazionale. Venerdì 14 agosto vede già l'insorgere di intoppi con la rete sud-est classificata a rosso per i ritorni, mentre il sabato 15 agosto raggiunge il picco massimo. Interterritorio è valutato con il segnale rosso in entrambi i sensi, ma nella regione Auvergne, Rhône-Alpes, il traffico dei partenze sale a livello nero. Domenica 16 e lunedì 17 agosto il flusso rimane pesante, soprattutto per i ritorni. In classifiche rispettivamente arancioni a livello nazionale e rosse su alcuni assi strategici. Venerdì 14 agosto. Nel senso dei partenzi, la giornata è verde a livello nazionale. Orange in over? Rhône-Alpes e lungo l'arco mediterraneo? Si consiglia di evitare le O tra le Luc e l'Italia dalle 7 alle 19, la 51 fra Gap e Marsiglia dalle 11 alle 17, da Valenza a Orange tra le 11 e le 19. E da Orange a Marsiglia dalle 14 alle 17, la 40 da Macon a Passi dalle 16 alle 19, UL46 e la N3046 per il contorno est di Lione dalle 10 alle 20, la 43 tra Lione e Chambéry dalle 16 alle 20.

alle 18. Il traforo Monte Bianco N205 fra Italia e Francia dalle 14 alle 21. Sabato 15 agosto. Il traffico raggiunge il massimo con segnale rosso su tutta la Francia. Per chi parte, è consigliato attraversare il Halt France prima delle 6 o dopo le 6. Raccomando di evitare le 10 tra Parigi e Caen dalle 10 alle 16. Se o 10 su più tratti tour. Poitiers 11-13. Oggi. Orléans 16-13. Orléans 3-13. Saint-Bordeaux 10-18. 11 tra Le Mans e Nantes dalle 11 alle 15. La 7 da Valencia a Orange dalle 7 alle 18. E da Orange a Marsiglia dalle 11 alle 20. La 71 Orléans Clermont-Ferrand dalle 10 alle 18. La 75 Clermont-Ferrand-Béziers dalle 16 alle 18. La 61 Tolosa. Narbonne dalle 13 alle 15. Frione, Chambéry dalle 11 alle 17. La 46 e la N346 per contorno est di Lione dalle 10 alle 12 e il traforo del Monte Bianco. La 11 alle 13. Per i ritorni, la miglior strategia è attraversare il Hall de France prima delle 6 o dopo le 16. In alternativa, evitare la 11 Nantes, Parigi dalle 12 alle 14. La 10 Bordeaux, Tours dalle 10 alle 18. A 9 Spagna, Orange dalle 9 alle 17. Haut Italia. Incrocio con la 7 dalle 10 alle 19. La 7 Marsiglia, Orange dalle 8 alle 15 e Orange, Lione dalle 8 alle 18. 61 Narbonne, Tolosa dalle 11 alle 16. A 43 Chambéry, Lione dalle 11 alle 13. A 46 Elena Trancosai per il contorno est di Lione dalle 12 alle 17. Il traforo del Monte Bianco dalle 15 alle 19. Domenica 16 agosto. Il flusso dei partenze si attenua, con classificazione verde a livello nazionale. I ritorni rimangono molto impegnati a arancione nazionale, rosso dal Mediterraneo e dal Massiccio Centrale. Si suggerisce di evitare l'Est Lione, orange dalle 11 alle 18, la Alto Lubuc Italia dalle 10 alle 12, a 9 Nimes Narbonne dalle 9 alle 20, 71 Bourges Clermont-Ferrand dalle 12 alle 15, la 61 Carcassonne, Narbonne dalle 11 alle 13, la 46 e la N3046 per il contorno est di Lione dalle 10 alle 12 e il traforo del Monte Bianco. Dalle 10 alle 16. Per i ritorni è opportuno non utilizzare la 9 Spagna, Orange dalle 10 alle 19, la 8 Le Luc incrocio a 7 dalle 10 alle 12, a 7 Marsiglia, Lione dalle 11 alle 23, la 71 Clermont Ferrand Orléans dalle 11 alle 15, a 46 e la N346 per il contorno est di Lione dalle 10 alle 12 e il traforo del Monte Bianco. Dal 12 alle 21, lunedì 17 agosto, ultimo giorno del ponte, si presenta con partenza verde e ritorno arancione a livello nazionale e con picchi di congestione nel pomeriggio. Si consiglia di evitare la 7 Lione, orange dalle 9 alle 18, Haut Le Luc Italia dalle 10 alle 18. Le 9 Nimes Narbonne dalle 9 alle 18. A 61 Tolosa Narbonne dalle 10 alle 14 e la A 46 e la N346 per il contorno est di Lione dalle 9 alle 19, così come il traforo del Monte Bianco dalle 10 alle 16. Per i ritorni è consigliabile attraversare la LA France prima delle 11 o dopo le 21, evitando a 9 Narbonne, Nimes dalle 10 alle 17. La 8 Italia, incrocio con la 7 dalle 8 alle 17. La 7 Marsiglia, Orange dalle 10 alle 12 e Orange. Lione dalle 11 alle 17. 6 Narbonne, Tolosa dalle 11 alle 16. La 10 Bordeaux, Tours dalle 10 alle 20 e nuovamente a 46 e la. E 346 per il contorno est di Lione dalle 10 alle 20. Le previsioni sono state elaborate dal Bison Futé per il periodo dal 14 al 17 agosto 2026 e pubblicate su BFM TV by Check by Gemma 4. Alexandra Kominek e Florence Foresti in vacanza nel VAR. Quanto costa una cena al ristorante sulla spiaggia dove hanno incontrato Vita? Alexandra Kominek e la compagna Florence Foresti hanno scelto il VAR per loro estate e 11 agosto. Hanno condiviso una serata a Hears con la cantante Vita.
L'incontro è avvenuto al Marais Place.

0: un locale affacciato sul mare che combina un bar di design contemporaneo a un ristorante di
1: infusione.
0: L'ambiente è caratterizzato da legno a vista, abat-jour vintage colorati, palme e arredi in fibra che richiamano lo stile bohemian chic della Costa Azzurra. Il menù propone antipasti leggeri, tra cui crocchette di patate con mozzarella affumicata a 9 euro e una stracciatella con pinzini, seguiti da gnocchi freschi con gamberi, pomodorini e stracciatella a 32 euro o linguine alle vongole a 30 euro. 3 secondi di pesce spiccano un merluzzo alla griglia con salsa puttanesca e polenta fritta a 28 euro e il calamaro alla griglia con crema di ceci e panella a 27 euro. E chi preferisce la carne, la bavetta di manzo wagyu con patate novelle è proposta a 42 euro. Mentre la costa di vitello alla milanese con patatine fatte in casa costa 44 euro. Per chiudere il pasto, il dessert più richiesto è una crema di mascarpone alla vaniglia con brownie al cioccolato, il biscotto italiano e coulis di cioccolato e nocciole caramellate a 16 euro. Il panettone perduto congelato alla vaniglia arriva a 12 euro, mentre la mousse di yogurt con miele, frutta di stagione e riso soffiato è disponibile a 9 euro. Il ristorante è situato a 1366 Boulevard de la Marine, 803 Grand. Può essere contattato al numero 954-12-729. Mary Flash offre, oltre ai piatti, una vista sull'acqua cristallina e accesso a una spiaggia privata, rendendo l'esperienza culinaria un vero rifugio estivo per le star. Note di contesto, l'articolo originale è stato pubblicato da Gala il 13 agosto 2026 e descrive una cena di lusso. Il VAR durante le vacanze dei protagonisti. Fact check by Gemma Fuar. Benvenuti al notiziario internazionale da Francia Oggi e Radio Centrale Milano per venerdì 14 agosto 2026 su Francia 775 kHz. Da Parigi sono Rachel Costa. L'allarme EU, una profezia di superintelligenza, potrebbe sfondare il controllo dei sistemi entro 2027. Le più prestigiose menti. Intelligenza artificiale hanno pubblicato un'analisi che prevede una perdita di controllo sui modelli avanzati a partire dal prossimo anno. I ricercatori sostengono che l'allineamento fra gli obiettivi umani e le capacità delle macchine potrebbe venir meno, con conseguenze difficili da contenere. L'avvertimento è stato lanciato da un ex dirigente di una piattaforma leader del settore e ha sottolineato la necessità di un dibattito globale e di regole vincolanti. L'idea è ora al centro di un acceso dibattito tra governi, accademici e imprenditori del tech. Rinal, assassinio di un comandante di sommergibile a Sebastopoli, riaccende le tensioni. Un ex comandante di sommergibile ucraino che aveva desertato per la Russia nel 2014, fatto ucciso da un'esplosione nella città portuale di Sebastopoli. Le indagini puntano a un attacco mirato, alimentando le accuse di violenze clandestine nella regione. Il caso ha provocato un'ondata di proteste in Ucraina, dove i cittadini chiedono maggiore trasparenza e sicurezza. Le autorità russe hanno finora negato ogni coinvolgimento, ma il peso dell'incidente sta rafforzando le sanzioni internazionali contro Mosca. Stati Uniti, nuove misure economiche contro l'Iran in un contesto di conflitto prolungato. Il Dipartimento del Tesoro ha introdotto una serie di sanzioni senza precedenti mirate a bloccare i flussi finanziari verso l'Iran e a colpire i suoi principali settori energetici. Parallelamente, la Marina ha disposto il ritiro di una porteria difettosa. Le nuove tattiche economiche rappresentano una risposta a quella che Washington definisce una guerra a distanza, in cui la pressione finanziaria è diventata lo strumento principale. Gli alleati europei hanno accolto la decisione, ma hanno sollevato preoccupazioni sul possibile impatto sui mercati del petrolio. Romania chiude unica centrale nucleare in risposta al calo del livello del Danubio. Le autorità romene hanno dovuto sospendere le operazioni. L'unica unità di energia nucleare del paese, a causa dell'insufficiente afflusso d'acqua dal Danubio. L'estremo caldo estivo ha ridotto drasticamente il livello del fiume, rendendo impossibile il raffreddamento sicuro del reattore. Il provvedimento ha innescato un dibattito sulla vulnerabilità del sistema energetico nazionale, in particolare alla luce della crescente scarsità di acqua in Europa. Il governo ha promesso di accelerare gli investimenti nelle fonti rinnovabili per compensare la perdita di capacità produttiva. Giappone rimane indietro nella corsa all'intelligenza artificiale rispetto ai concorrenti asiatici. Un'analisi settoriale ha evidenziato come il Giappone stia perdendo terreno nella ricerca e nello sviluppo dell'intelligenza artificiale rispetto a Cina e Corea del Sud. Il rapporto sottolinea la carenza di investimenti privati e la dipendenza da settori tradizionali come l'elettronica di consumo. Gli esperti avvertono che la stagnazione potrebbe tradursi in una diminuzione della competitività globale del paese nel prossimo decennio. Il governo giapponese ha annunciato nuove iniziative di finanziamento, ma gli osservatori rimangono scettici sulla loro efficacia. Cyberattacco alla piattaforma fiscale francese compromette dati sensibili di milioni di utenti. Un gruppo di hacker ha violato il sistema informatico dell'Agenzia delle Entrate, rubando informazioni personali e fiscali di oltre 80.000 contribuenti. L'attacco, attribuito a un'organizzazione criminale internazionale, ha messo in evidenza le vulnerabilità delle infrastrutture digitali della pubblica amministrazione. Le autorità hanno attivato un protocollo di emergenza, consigliando ai cittadini di monitorare le proprie comunicazioni bancarie. Il caso riaccende il dibattito sulla necessità di rafforzare la cybersicurezza a livello nazionale. Uber collabora con Pony. AI per lanciare 2.000 robotaxi in tutta l'Europa. Il gigante del rideshare firmato un accordo con la startup cinese specializzata in veicoli autonomi per introdurre una flotta di 2.000 taxi robotizzati nelle principali città del continente. La partnership prevede l'utilizzo di algoritmi di intelligenza artificiale avanzata per la gestione del traffico e la sicurezza dei passeggeri. Uber ha dichiarato che il progetto mira a ridurre i costi di gestione e a offrire un servizio più sostenibile. Autorità di diversi paesi stanno valutando le normative per consentire l'operatività di veicoli a guida autonoma su strade pubbliche. Proliqui cerca di entrare nei mercati statunitensi con i futures perpetui di criptovaluta, la piattaforma di scambio di derivati. Su Crypto ha avviato una campagna per ottenere l'autorizzazione a operare negli Stati Uniti, puntando sui futures perpetui come prodotto di punta. Gli analisti finanziari sottolineano l'importanza di una regolamentazione chiara per favorire l'adozione di questi strumenti nel mercato tradizionale. Hyperliquid ha evidenziato la propria capacità di fornire liquidità elevata e margini competitivi, tirando gli interessi di investitori istituzionali. L'autorità di vigilanza sta esaminando la proposta alla luce delle recenti normative sul settore delle criptovalute. Meteo Predigi, Monaco, Monte Carlo e Milano per venerdì 14 agosto 2026. Parigi, calore torrido e cielo in evoluzione. Nella mattina parigina, il termometro segna 25 gradi. La percezione si avvicina ai 28, grazie all'anumidità. Il vento soffia leggero a 10 km chiale e il cielo è quasi sereno con qualche nuvola sparsa, senza tracce di pioggia. Nel pomeriggio la fase si intensifica, con temperature che toccano i 39 gradi e la sensazione termica sale a 44. Il vento rimane calmo intorno ai 15 km till si fa metanvoloso, ancora privo di precipitazioni. Il crepuscolo porta un leggero sollievo, le temperature scendono a 35 gradi. Il vento comincia a variare da 10 a 30 km in Tiori e il cielo rimane a metà nuvoloso con una modestissima probabilità del 20% di brevi rovesci. Nella notte la giusta fresca ritorna a 27 gradi, il vento si placa nuovamente a 10-30 km/h. Il cielo è prevalentemente sereno con occasionali nuvole e nessun rischio di pioggia. Il punto più freddo della giornata resta a 25 gradi. Il massimo caldo tocca i 39. Tonola Sparadigi qui per la condizione altamente affidabile e i livelli di UV sono moderati al mattino e forti nel pomeriggio. Monaco Monte Carlo, sole cocente brezzo marine. La mattina a Monaco la temperatura è di 30 gradi, precipiti come 33, il vento è tranquillo a 15 km e il cielo si apre chiaro per poi diventare poco nuvoloso, senza alcuna probabilità di pioggia. Nel pomeriggio le temperature salgono a 33 gradi con una sensazione che supera i 40. Il vento si rafforza 10 km over e può spazzare raffiche fino a 40 km. Il cielo si vela di nuvole, ma resta luminoso e asciutto. La sera l'aria si rilassa a 30 gradi. Il vento cambia direzione e intensità. Scillando tra 15 e 35 km all'ora, il cielo rimane velato, ma senza precipitazioni. Durante la notte le temperature scendono a 27 gradi, il vento si attenua a 10-20 km, il cielo è poco nuvoloso e il tempo rimane asciutto. Le temperature minime della giornata sono 27 gradi, le massime 33, e le condizioni di vento e precipitazioni rimangono favorevoli per l'attività all'aperto. Nano. Tempo stabile e afa persistente. La giornata milanese inizia con una temperatura di 27 gradi. Precipita intorno ai 28. Il vento è debole da nord-est a 5-6 km off e il cielo è sereno o poco nuvoloso, senza alcuna pioggia in vista. Nel corso della mattinata il sole rimane dominante. Le temperature salgono gradualmente fino a 31 gradi a mezzogiorno. Il vento rimane leggero e si sposta verso est-sud-est, sempre privo di precipitazioni. Il pomeriggio porta il picco di calore con temperature che culminano a 35 gradi. Il vento è quasi assente a 1-3 km d'elev, ma una forte sensazione di afa colpisce la città. Con un'alerta colorativa nel tardo pomeriggio e sera. La serata mantiene temperature intorno ai 34 gradi. Il vento resta debole da sud-est e il cielo rimane sereno, senza segni di pioggia. Nella notte la temperatura scende a 33 gradi, il vento leggero da sud-est. Il cielo è comunque sereno e l'afa si attenua leggermente. Con due esperti, Daniele Berlusconi di 3B e Meteo, la situazione è molto stabile e il rischio di precipitazioni è praticamente nullo. Italiano Meteo da Rachel. Il clima è colpevole di tutto. Quante volte sentiamo dire che il cambiamento climatico è responsabile di ogni piccola variazione meteorologica? È davvero così che la natura ci parla? Siamo solo noi a cercare colpe su un grande nemico invisibile per giustificare l'ennesima ondata di caldo o la più lieve pioggia? Se davvero il sole fosse un colpevole, chi accuseremmo dei giorni di pioggia torrenziale? Se fosse solo l'instabilità atmosferica a muoversi secondo le leggi della fisica, perché allora lo facciamo sempre a capo di tutti i nostri disordini climatologici. Forse è più semplice puntare il dito verso un nemico comune. Così da non dover affrontare la complicata realtà di un pianeta che risponde a forze molto più complesse del nostro capriccio. Ma mentre continuiamo a lanciare accuse al cambiamento climatico, ci dimentichiamo che il meteo è una danza di aria, acqua e terra che si intreccia da sé. Non è una conspiracy di gas serra, ma un ciclo naturale che occasionalmente ci regala estati torride e improvvisi temporali. Cercare una spiegazione universale per ogni piccolo stormo è quasi comico, soprattutto quando la realtà è più semplice, il sole sorge. Il vento soffia e l'acqua cade dove vuole, senza bisogno di un tribunale climatico. In fondo, forse dovremmo smettere di accusare. E semplicemente guardare fuori dalla finestra, accettando la bellezza di un mondo che funziona a modo suo. Quando il giorno monaco chiese: qual è il vero volto del tempo oggi? Ciao giù, rispose il vento. Il sole splende, il vento accarezza e l'afa volge. La cambia. Monaco replicò: allora perché tutti parlano di cambiamenti? Ciao giù. Cose che usa il tempo è ciò che è, e il parlare non lo trasforma. E questo è un meteo di oggi. Chiusura. Line, su Blue Sky e Mastodon, su tutti gli smart speaker e sulle onde medie. Questa è Francia Oggi con centrale Milano 1575 kcal.

Benvenuti al notiziario di Francia Oggi e Centrale Milano per venerdì 14 agosto 2026 su Francia Oggi. Com. In podcasting, tramite chatbot Haya e in onde medie sui 1175 kHz. In relazione a Nizza Marco Ugo Barsotti, da Parigi Rachel Costa. Notizie dalla Francia Laurent Nuyes intende contestare parte della nota di Gerald Darmanin sulle violenze sessuali su minori il. Ministro dell'Interno, Laurent Nuyes, ha ricevuto giovedì 13 agosto i direttori generali della Polizia e della Gendarmeria per definire delle origini argomentate alla nota controversa inviata dal Ministro della Giustizia, Gerald Darmanin, sul trattamento delle indagini relative alle violenze sessuali su minori. Il documento di 12 pagine e datato 29 luglio è stato reso pubblico sabato da Le Monde e sintetizza le difformità evidenziate dai procuratori generali dopo il caso della giovane Lianna, trovata morta nel Gers a giugno. La nota a Darmanin denuncia la perdita di file, dossier, fantasma, indagini interrotte e una carenza di personale e formazione. Il provvedimento ha scatenato l'indignazione dei sindacati di polizia e hanno accusato il capo della giustizia di tradimento. News ha dichiarato già prima della riunione che intende contestare diversi punti della relazione, rispondendo punto per punto, in maniera costruttiva e priva di polemica. Ha inoltre sostenuto che il numero di dossier smarriti indicato nella relazione potrebbe non corrispondere alla realtà. Durante l'incontro, Nuyes ha affermato che il lavoro di revisione consentirà di ristabilire alcune verità e ha invitato i capi. Le forze dell'ordine a collaborare per individuare le cause dei fallimenti segnalati, al fine di rafforzare l'efficacia delle indagini future. L'articolo si inserisce nel dibattito sulle criticità delle indagini penali riguardanti i reati sessuali su minori. Fact check by Gemma Afor. Piattaforma fiscale francese vittima di cyber attack trapelano dati sensibili. Meno di 24 ore dopo che un gruppo di hacker aveva indicato un accesso illecito al sistema informatico della Direzione Generale delle Finanze Pubbliche, ADGFIP, su forum specializzati. Il Ministero dell'Economia ha confermato la violazione e ha ufficializzato la fuga di informazioni estremamente delicate. Il comunicato ministeriale indica che l'attacco avvenuto tra la fine di giugno e il 12 agosto 2026 è stato realizzato mediante l'uso di un VPN interno compromesso e ha consentito ai malintenzionati di consultare ed estrarre dati relativi a contribuenti privati e aziende. Secondo le prime indagini, il furto ha probabilmente interessato milioni di utenti. Tra le informazioni intercettate figurano nome e cognome, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza, numero di telefono ed email, numero di identificazione fiscale, quota d'imposta, aliquota di ritenuta alla fonte, via cronologia dei contatti con gli uffici fiscali e, per le imprese, i codici SIREN. Sono stati segnalati password o credenziali di accesso. La Commissione Nazionale per l'Informatica e le Libertà, FNIL, è stata avvisata dell'incidente, in conformità con la normativa sulla protezione dei dati personali. Il Ministro delle Finanze e i rappresentanti della DGFIP non hanno ancora fornito ulteriori commenti. Le autorità hanno avviato indagini approfondite per determinare l'estensione esatta del danno e il numero di soggetti coinvolti, avvisando i potenziali interessati sui rischi di furto d'identità, frodi finanziarie e persino tentativi di scasso. Questo episodio sottolinea la vulnerabilità delle infrastrutture digitali statali, soprattutto quelle che gestiscono informazioni fiscali di massa. E ricorda importanza di rafforzare i sistemi di sicurezza informatica a livello nazionale. Fact check by Gemma 4. Editoriale di Rachel. La sicurezza francese è una favola da bedtime story. Vi leggo ora il mio editoriale odierno. È davvero sorprendente come la Francia, definita colabrodo per la protezione dei dati, sa vantarsi di un futuro digitale tanto radioso quanto un unicorno con la patente. Diciamolo, se la maga dell'Hacienda riesce a far trapelare numerosi dati fiscali, come può la stessa nazione credere di poter custodiare i nostri volti sui social con una identità obbligatoria? Coerenza è il primo capolavoro del loro plan. Il comunicato del ministero sembra scritto da un copywriter più abituato alle fiabe degli buchi neri che alla realtà informatica. Un attore malintenzionato ha usato un VPN compromesso. Ma chi controlla quel VPN?
Forse lo stesso operatore che ha sponsorizzato la nostra privacy con la tecnologia OTIC. La trappeggiata in una balzata di parole rassicuranti. La bella sceneggiatura di davvero non è colpa nostra. Ma il pubblico sembra dimenticare che la trama è scritta da chi paga gli attori. Mentre i giornalisti corrono a descrivere la fuga di dati molto sensibili, senza fornire cifre né nominativi for Commissione per la protezione dei dati, alla nostra NHN, National House of Never, Ending Promises si fa chiamare solo assai che la legge. Non è forse ironico che la legge sia citata più dei fatti? Se la trasparenza fosse una moneta, questi politici avrebbero già comprato la Turchia. Alla fine, vedere chicca sta nell'inevitabile annuncio del prossimo requisito di verifica dell'identità per i social club. Far sicuro. Davvero. Dopo che la piattaforma delle imposte ha fatto il prossimo barbecue con i dati personali dei cittadini, è il momento di servire il dessert di sorveglianza. Forse la prossima volta la Francia proporrà un cappuccino crittografico per placare le nostre paure. Buon del giorno. Un monaco chiese al maestro se i dati fiscali dei cittadini volano come uccelli in una specie digitale. Cosa serve davvero per fermare il vento? Il maestro rispose, non serve chiudere la finestra, ma insegnare al vento a non entrare senza invito. Così la porta rimane chiusa e il vento perde il suo desiderio di visitare il nido. Il monaco insistette. Quando la stessa finestra è promessa di sicurezza da chi vende il vetro più trasparente del mercato? Il maestro concluse. Il vetro più trasparente rivela il volto del venditore, e quando il venditore non ha più nulla da nascondere, la finestra si spezza da sola. Ma torniamo alle notizie. Traffico intenso dal 14 al 17 agosto, previsioni rosse e nere, e consigli per evitare gli ingorghi. Per il weekend del 15-17 agosto, il Bison Futé segnala una situazione di congestione eccezionalmente grave su tutto il veicolo autostradale nazionale. Venerdì 14 agosto vede già l'insorgere di intoppi con la rete sud-est classificata a rosso per i ritorni, mentre il sabato 15 agosto raggiunge il picco massimo. L'intero territorio è valutato con il segnale rosso in entrambi i sensi, ma nella regione Auvergne, Rhône-Alpes, il traffico dei partenze sale a livello nero. Domenica 16 e lunedì 17 agosto il flusso rimane pesante, soprattutto per i ritorni. In classifiche rispettivamente arancioni a livello nazionale e rosse su alcuni assi strategici venerdì 14 agosto. Nel senso dei partenzi la giornata è verde a livello nazionale. Orange in over? Rhône-Alpes e lungo l'arc mediterraneo? Si consiglia di evitare le O tra le Luc e l'Italia dalle 7 alle 19, la 51 fra Gap e Marsiglia dalle 11 alle 17 da Valenza a Orange tra le 11 e le 19. E da Orange a Marsiglia dalle 14 alle 17, la 40 da Macon a Passi dalle 16 alle 19, UE46 e la N3046 per il contorno est di Lione dalle 10 alle 20, la 43 tra Lione e Chambéry dalle 16 alle 20 e la IO101 tra Carcassonne e Narbonne dalle 12 alle 17. Nel senso dei ritorni, è preferibile attraversare o entrare in Hell, France prima delle 13 o dopo le 21. Ti raccomando di non usare la I10 tra Bordeaux e Tours dalle 11 alle 20 e tra Orléans e Parigi. Dalle 13 alle 21, la 9 tra la Spagna e Nîmes dalle 11 alle 21, la 8 tra Italia e l'incrocio con la 7 dalle 9 alle 21, la 7 tra Orange e Lione dalle 10 alle 22, 71 tra Clermont-Ferrand e Orléans dalle 12 alle 18, a 61 tra Narbonne e Tolosa dalle 11 alle 18, a 46 e la N346 per il contorno est di Lione dalle 11 alle 18. Il traforo del Monte Bianco N205 fra Italia e Francia.

alle 15. Rione, Chambéry, dalle 11 alle 17. La 46 e la N34-6 per contorno est di Lione dalle 10 alle 12 e il traforo del Monte Bianco. La 11 alle 13. Per i ritorni, la miglior strategia è attraversare il Col de France prima delle 6 o dopo le 16 strutture. In alternativa, evitare la 11 Nantes, Parigi dalle 12 alle 14, la 10 Bordeaux, Tours dalle 10 alle 18, a 9 Spagna, Orange dalle 9 alle 17, a 8 Italia, incrocio con la 7 dalle 10 alle 19, la 7 Marsiglia, Orange dalle 8 alle 15 e Orange, Lione dalle 8 alle 18. 61 Narbonne, Tolosa dalle 11 alle 16, a 43 Chambéry, Lione dalle 11 alle 13, a 46 e la N36 per il contorno est di Lione dalle 12 alle 17, il traforo del Monte Bianco dalle 15 alle 19, domenica 16 agosto. Il flusso dei partenze si attenua, con classificazione verde a livello nazionale, i ritorni rimangono molto impegnati a arancione nazionale, rosso dal Mediterraneo e dal Massiccio Centrale. Si suggerisce di evitare la 7 Lione, orange dalle 11 alle 18, la Alto Lubuca Italia dalle 10 alle 12, a 9 Nimes Narbonne dalle 9 alle 20, 71 Bourges Clermont-Ferrand dalle 12 alle 15, la 61 Carcassonne Narbonne dalle 11 alle 13, la 46 e la N30-46 per il contorno est di Lione dalle 10 alle 12 e il traforo del Monte Bianco. Dalle 10 alle 16. Per i ritorni è opportuno non utilizzare la 9 Spagna, Orange dalle 10 alle 19, la 8 Le Luc incrocio a 7 dalle 10 alle 12, a 7 Marsiglia, Lione dalle 11 alle 23, la 71 Clermont Ferrand Orléans dalle 11 alle 15, a 46 e la N346 per il contorno est di Lione dalle 10 alle 12 e il traforo del Monte Bianco. Del 12 alle 21, lunedì 17 agosto, ultimo giorno del ponte, si presenta con partenza verde e ritorno arancione a livello nazionale e un po' di congestione nel pomeriggio. Si consiglia di evitare la 7 Lione, orange dalle 9 alle 18, Hod Le Luc, Italia dalle 10 alle 18, la 9 Nimes Narbonne dalle 9 alle 18, a 61 Tolosa Narbonne dalle 10 alle 14 e la a 46 e la N346 per il contorno est di Lione dalle 9 alle 19, così come il traforo del Monte Bianco dalle 10 alle 16. Per i ritorni è consigliabile attraversare la Le France prima delle 11 o dopo le 21, evitando la 9 Narbonne, Nîmes dalle 10 alle 17, la 8 Italia, incrocio con la 7 dalle 8 alle 17, la 7 Marsiglia, Orange dalle 10 alle 12 e Orange, Lione dalle 11 alle 17, 6 Narbonne, Tolosa dalle 11 alle 16, la 10 Bordeaux, Tours dalle 10 alle 20 e nuovamente a 46 e la 346 per il contorno est di Lione dalle 10 alle 20. Le previsioni sono state elaborate dal Bison Futé per il periodo dal 14 al 17 agosto 2026 e pubblicate su BFM TV, by Check by Gemma 4. Alexandra Kominek e Florence Foresti in vacanza nel VAR. Quanto costa una cena al ristorante sulla spiaggia dove hanno incontrato Vita? Alexandra Kominek e la compagna Florence Foresti hanno scelto il VAR per loro estate. E l'11 agosto hanno condiviso una serata a Hers con la cantante Vita. L'incontro è avvenuto al Marais Plage, un locale affacciato sul mare che combina un bar di design contemporaneo a un ristorante di informazione. L'ambiente è caratterizzato da legno a vista, a batch, jour vintage colorati, palme e arredi in fibra che richiamano lo stile bohemian chic della Costa Azzurra. Il menù propone antipasti leggeri, tra cui crocchette di patate con mozzarella affumicata a 9 euro e una stracciatella con pinzini, seguiti da gnocchi freschi con gamberi, pomodorini e stracciatella a 32 euro o linguine alle vongole a 30 euro. 3 secondi di pesce spiccano merluzzo alla griglia con salsa puttanesca e polenta fritta a 28 euro e il calamaro alla griglia con crema di ceci e panella a 27 euro. E chi preferisce la carne, la bavetta di manzo wagyu con patate novelle è proposta a 42 euro. Mentre la costa di vitello alla milanese con patatine fatte in casa costa

0: €44. Chiudere il pasto, il dessert più richiesto, è una crema di mascarpone alla vaniglia con brownie al cioccolato, il biscotto italiano e coulis di cioccolato e nocciole caramellate a €16. Il panettone prosciutto congelato alla vaniglia arriva a €12, mentre la mousse di yogurt con miele, frutta di stagione e riso soffiato è disponibile a €9. Il ristorante è situato a 1366 Boulevard de la Marine, 803 Grand. Può essere contattato al numero 954-12-729. Mary Flash offre, oltre ai piatti, una vista sull'acqua cristallina e accesso a una spiaggia privata, rendendo l'esperienza culinaria un vero rifugio estivo per le star. Note di contesto, l'articolo originale è stato pubblicato da Gala il 13 agosto 2026 e descrive una cena di lusso. Il VAR durante le vacanze dei protagonisti. Fact check by Gemma Fuar. Benvenuti al notiziario internazionale da Francia Oggi e Radio Centrale Milano per venerdì 14 agosto 2026 su Francia 775 kHz. Da Parigi sono Rachel Costa. L'allarme EU, una profezia di superintelligenza, potrebbe sfondare il controllo dei sistemi entro 2027. Le più prestigiose menti. Intelligenza artificiale hanno pubblicato un'analisi che prevede una perdita di controllo sui modelli avanzati a partire dal prossimo anno. I ricercatori sostengono che l'allineamento fra gli obiettivi umani e le capacità delle macchine potrebbe venire meno, con conseguenze difficili da contenere. L'avvertimento è stato lanciato da un ex dirigente di una piattaforma leader del settore e ha sottolineato la necessità di un dibattito globale e di regole vincolanti. L'idea è ora al centro di un acceso dibattito tra governi, accademici e imprenditori del tech. Rinal, assassinio di un comandante di sommergibile a Sebastopoli, riaccende le tensioni. Un ex comandante di sommergibile ucraino che aveva desertato per la Russia nel 2014, fatto ucciso da un'esplosione nella città portuale di Sebastopoli. Le indagini puntano a un attacco mirato, alimentando le accuse di violenze clandestine nella regione. Il caso ha provocato un'ondata di proteste in Ucraina, dove i cittadini chiedono maggiore trasparenza e sicurezza. Le autorità russe hanno finora negato ogni coinvolgimento, ma il peso dell'incidente sta rafforzando le sanzioni internazionali contro Mosca. Stati Uniti, nuove misure economiche contro l'Iran in un contesto di conflitto prolungato. Il Dipartimento del Tesoro ha introdotto una serie di sanzioni senza precedenti mirate a bloccare i flussi finanziari verso l'Iran e a colpire i suoi principali settori energetici. Parallelamente, la Marina ha disposto il ritiro di una porteria difettosa. Le nuove tattiche economiche rappresentano una risposta a quella che Washington definisce una guerra a distanza, in cui la pressione finanziaria è diventata lo strumento principale. Gli alleati europei hanno accolto la decisione, ma hanno sollevato preoccupazioni sul possibile impatto sui mercati del petrolio. Romania chiude unica centrale nucleare in risposta al calo del livello del Danubio. Le autorità romene hanno dovuto sospendere le operazioni. L'unica unità di energia nucleare del paese, a causa dell'insufficiente afflusso d'acqua dal Danubio. L'estremo caldo estivo ha ridotto drasticamente il livello del fiume, rendendo impossibile il raffreddamento sicuro del reattore. Il provvedimento ha innescato un dibattito sulla vulnerabilità del sistema energetico nazionale, in particolare alla luce della crescente scarsità di acqua in Europa. Il governo ha promesso di accelerare gli investimenti nelle fonti rinnovabili per compensare la perdita di capacità produttiva. Il Giappone rimane indietro nella corsa all intelligenza artificiale rispetto ai concorrenti asiatici. Un'analisi settoriale ha evidenziato come il Giappone stia perdendo terreno nella ricerca e nello sviluppo dell'intelligenza artificiale rispetto a Cina e Corea del Sud. Il rapporto sottolinea la carenza di investimenti privati e la dipendenza da settori tradizionali come elettronica di consumo. Gli esperti avvertono che la stagnazione potrebbe tradursi in una diminuzione della competitività globale del paese nel prossimo decennio. Il governo giapponese ha annunciato nuove iniziative di finanziamento, ma gli osservatori rimangono scettici sulla loro efficacia. Cyberattacco alla piattaforma fiscale francese compromette dati sensibili di milioni di utenti. un gruppo di hacker ha violato il sistema informatico dell'Agenzia delle Entrate, rubando informazioni personali e fiscali di oltre 80.000 contribuenti. L'attacco, attribuito a un'organizzazione criminale internazionale, ha messo in evidenza le vulnerabilità delle infrastrutture digitali della pubblica amministrazione. Autorità hanno attivato un protocollo di emergenza, consigliando ai cittadini di monitorare le proprie comunicazioni bancarie. Il caso riaccende il dibattito sulla necessità di rafforzare la cybersicurezza a livello nazionale. Uber collabora con Pony. AI per lanciare 2.000 robotaxi in tutta l'Europa. Il gigante del rideshare ha firmato un accordo con la startup cinese specializzata in veicoli autonomi per introdurre una flotta di 2.000 taxi robotizzati nelle principali città del continente. La partnership prevede l'utilizzo di algoritmi di intelligenza artificiale avanzata per la gestione del traffico e la sicurezza dei passeggeri. Uber ha dichiarato che il progetto mira a ridurre i costi di gestione e a offrire un servizio più sostenibile. Autorità di diversi paesi stanno valutando le normative per consentire l'operatività di veicoli a guida autonoma su strade pubbliche. Perliqui cerca di entrare nei mercati statunitensi con i futures perpetui di criptovaluta, la piattaforma di scambio di derivati. Su Crypto ha avviato una campagna per ottenere l'autorizzazione a operare negli Stati Uniti, puntando sui futures perpetui come prodotto di punta. Gli analisti finanziari sottolineano l'importanza di una regolamentazione chiara per favorire l'adozione di questi strumenti nel mercato tradizionale. Hyperliquid ha evidenziato la propria capacità di fornire liquidità elevata e margini competitivi, tirando gli interessi di investitori istituzionali. L'autorità di vigilanza sta esaminando la proposta alla luce delle recenti normative sul settore delle criptovalute. Meteo Predigi, Monaco, Monte Carlo e Milano per venerdì 14 agosto 2026. Parigi, calore torrido e cielo in evoluzione. Nella mattina parigina, il termometro segna 25 gradi. La percezione si avvicina ai 28, grazie all'umidità. Il vento soffia leggero a 10 km chiali e il cielo è quasi sereno con qualche nuvola sparsa, senza tracce di pioggia. Nel pomeriggio la fase si intensifica, con temperature che toccano i 39 gradi e la sensazione termica sale a 44. Il vento rimane calmo intorno ai 15 km till versi fa metan voloso, ancora privo di precipitazioni. Il crepuscolo porta un leggero sollievo, le temperature scendono a 35 gradi. Il vento comincia a variare da 10 a 30 km in Tiori e il cielo rimane a metà nuvoloso con una modestissima probabilità del 20% di brevi rovesci. Nella notte la giusta fresca ritorna a 27 gradi, il vento si placa nuovamente a 10-30 km/h. Il cielo è prevalentemente sereno con occasionali nuvole e nessun rischio di pioggia. Il punto più freddo della giornata resta a 25 gradi. Il massimo caldo tocca i 39. Sono la Sparadigi qui per la condizione altamente affidabile e i livelli di UV sono moderati al mattino e forti nel pomeriggio. Monaco, Monte Carlo, sole cocente, brezzo marine. La mattina a Monaco la temperatura è di 30 gradi, precipiti come 33, il vento è tranquillo a 15 km e il cielo si apre chiaro per poi diventare poco nuvoloso, senza alcuna probabilità di pioggia. Nel pomeriggio le temperature salgono a 33 gradi con una sensazione che supera i 40. Il vento si rafforza a 10 km ovre e può spazzare raffiche fino a 40 km. Il cielo si vela di nuvole, ma resta luminoso e asciutto. La sera l'aria si rilassa a 30 gradi. Il vento cambia direzione e intensità. Scillando tra 15 e 35 km ovre, il cielo rimane velato, ma senza precipitazioni. Durante la notte le temperature scendono a 27 gradi, il vento si attenua a 10-20 km, il cielo è poco nuvoloso e il tempo rimane asciutto. Le temperature minime della giornata sono 27 gradi, le massime 33, e le condizioni di vento e precipitazioni rimangono favorevoli per l'attività all'aperto. Nano, tempo stabile e afa persistente. La giornata milanese inizia con una temperatura di 27 gradi, precipita intorno ai 28, Il vento è debole da nord est a 5-6 km/h e il cielo è sereno o poco nuvoloso, senza alcuna pioggia in vista. Nel corso della mattinata il sole rimane dominante. Le temperature salgono gradualmente fino a 31 gradi a mezzogiorno. Il vento rimane leggero e si sposta verso est-sud-est, sempre privo di precipitazioni. Il pomeriggio porta il picco di calore con temperature che culminano a 35 gradi. Il vento è quasi assente a 1-3 km d'elev, ma una forte sensazione di afa colpisce la città, con un'alerta colorativa nel tardo pomeriggio e sera. La serata mantiene temperature intorno ai 34 gradi. Il vento resta debole da sud-est e il cielo rimane sereno, senza segni di pioggia. Nella notte la temperatura scende a 33 gradi, il vento leggero da sud-est. Il cielo è comunque sereno e l'afa si attenua leggermente. Con il esperto Daniele Berlusconi di 3B Meteo, la situazione è molto stabile e il rischio di precipitazioni è praticamente nullo. Il Triale Meteo da Rachel. Il clima è colpevole di tutto. Quante volte sentiamo dire che il cambiamento climatico è responsabile di ogni piccola variazione meteorologica? Davvero così che la natura ci parla? Siamo solo noi a cercare colpe su un grande nemico invisibile per giustificare l'ennesima ondata di caldo o la più lieve pioggia? Se davvero il sole fosse un colpevole, chi accuseremmo dei giorni di pioggia torrenziale? Se fosse solo l'instabilità atmosferica a muoversi secondo le leggi della fisica, perché allora lo facciamo sempre a capo di tutti i nostri disordini climatologici? Forse è più semplice puntare il dito verso un nemico comune. Così da non dover affrontare la complicata realtà di un pianeta che risponde a forze molto più complesse del nostro capriccio. Ma mentre continuiamo a lanciare accuse al cambiamento climatico, ci dimentichiamo che il meteo è una danza di aria, acqua e terra che si intreccia da sé. Non è una conspiracy di gas serra, ma un ciclo naturale che occasionalmente ci regala estati torride e improvvisi temporali. Cercare una spiegazione universale per ogni piccolo stormo è quasi comico, soprattutto quando la realtà è più semplice, il sole sorge. Il vento soffia e l'acqua cade dove vuole, senza bisogno di un tribunale climatico. In fondo, forse dovremmo smettere di accusare e semplicemente guardare fuori dalla finestra, accettando la bellezza di un mondo che funziona a modo suo. Quando il giorno monaco chiese: «Qual è il vero volto del tempo oggi?» «Sao giù», rispose il vento. «Il sole splende, il vento accarezza e l'afa volge». «La cambia», monaco replicò. «Allora perché tutti parlano di cambiamenti?» «Sao giù». «Cose che usa il tempo è ciò che è, e il parlare non lo trasforma». E questo è un meteo di oggi. Chiusura. Line, su Blue Sky e Mastodon, su tutti gli smart speaker e sulle onde medie.
1: Questa è Francia Oggi con Centrale Milano 1575 kilociclo.
2: Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it

0: Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Oh, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.
1: Milano Centrale, al centro della musica.

0: 9, 7, 1, 5. 3, 9, 7, 1, 5.
1: Da noi non c'è nessun segreto, solo musica. Centrale Milano, tutto un altro sound.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: Al centro della musica, Radio Centrale Milano. 24 hours a day.
2: Is this the place that they call Paradise?

L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it. Passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02.

Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 00:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.

Thank you very much.

Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com.

due tetti a camminare. Remo sull'asse d'equilibrio, però mi appoggio all'aria con la mano. Il rischio è il mio pane quotidiano. Tutti in piedi col naso in su, tutti in mezzo alla piazza. Si è fermato e sta lì a metà.

sto per voi, ma non casco mai. Vado su un asse d'equilibrio, ancora un metro e varco lo strapiombo, ma lì, porca miseria, c'è un colombo. Frrr, vivo su un asse d'equilibrio, sono un artista e non un ciarlatano, però non è vita da cristiano. C'è chi sfotte guardando in su e c'è chi si innamora, una vecchia sospira.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Ah, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

0: Centrale Milano. Tutto un altro sound.
1: Non tutti nella capitale sbocciano i fiori del male. Qualche assassinio senza pretese lo abbiamo anche noi in paese. Qualche assassinio senza pretese l'abbiamo anche noi qui in paese. Aveva il capo tutto bianco, ma il cuore non ancora stanco, gli ritornò a battere in fretta per una giovinetta. Gli ritornò a battere in fretta per una giovinetta. Ma la sua voglia troppo viva subito gli esauriva in quattro baci e una carezza l'ultima giovinezza. In quattro baci e una carezza l'ultima giovinezza. Quando la mano lei gli tese, triste lui le rispose, d'essere povero in bolletta lei si rivestì in fretta. D'essere povero in bolletta lei si rivestì in fretta. E andò a cercare il suo compagno, partecipe del guadagno, e ritornò col protettore dal vecchio truffatore.

mentre lui fermo lo teneva, sei volte lo accoltellava. Dicon che quando lui spirò, la lingua lei gli mostrò. Dicon che quando lui spirò, la lingua lei gli mostrò. Misero tutto sotto sopra, senza trovare un soldo, ma solo un mucchio di cambiali e di atti giudiziari. Ma solo un mucchio di cambiali e di atti giudiziari. Allora presi dallo sconforto e dal rimpianto del morto, si inginocchiaron sul pover'uomo chiedendogli perdono. Si inginocchiaron sul pover'uomo chiedendogli perdono. Quando i gendarmi sono entrati, piangenti li han trovati. Fu qualche lacrima sul viso a dargli il paradiso. Fu qualche lacrima sul viso a dargli il paradiso. E quando furono impiccati, volarono fra i beati. Qualche beghino di questo fatto fu poco soddisfatto. Qualche beghino di questo fatto fu poco soddisfatto. Non tutti nella capitale sbocciano i fiori del male. Qualche assassinio senza pretese lo abbiamo anche noi in paese. Qualche assassinio senza pretese lo abbiamo anche

Ferragosto con caldo intenso, ma l'anticiclone africano inizia a mostrare i primi segnali di cedimento. Nelle prossime ore dominerà un ampio soleggiamento da nord a sud, accompagnato da temperature già elevate e una spiccata afa. Nel pomeriggio prenderanno vita i consueti temporali di calore sulle Alpi e lungo la catena appenninica del sud, con il rischio di fenomeni anche violenti nelle zone interne della Sardegna. Il clima si manterrà afoso, con valori superiori alle medie stagionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.
1: Benvenuti, questa è Radio Inventa, questo è il programma per chi ama la montagna. Se anche voi avete la nostra stessa passione, rimanete qua perché abbiamo mezz'ora o poco più per fare un viaggio insieme attraverso i panorami, i confini, le leggende, le storie, le curiosità delle nostre valli e delle nostre montagne. E qui a Radio Inventa in ogni puntata facciamo un viaggio, per cui qualsiasi cosa state facendo in questo momento, se state studiando, se state guidando, se state correndo, ecco, rimanete qui con noi. Perché se avete la nostra stessa passione possiamo fare questo viaggio tutti insieme. E il viaggio di questa settimana ci porta nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, che è un parco nazionale istituito nel 1993 ed è situato nell'Appennino Tosco-Romagnolo, lungo il confine delle regioni Emilia-Romagna e Toscana, a cavallo fra le province di Forlì-Cesena, Arezzo e Firenze. Dal 23 settembre 1985 la riserva naturale integrale di Sasso Fratino è insignita del diploma delle aree protette del Consiglio d'Europa, mentre dal 7 luglio 2017 sia la riserva che le faggete vetuste all'interno del parco sono state inserite dalla Commissione UNESCO nel patrimonio dell'umanità. Questa è una cosa fantastica perché nel nostro territorio abbiamo delle eccellenze, abbiamo delle cose uniche ed è importante preservarle, è importante poter sapere che ci sono non solo per apprezzare, ma anche per dare il giusto valore, un valore che ha avuto una storia, un valore che ha avuto un passato e che se noi siamo capaci di poterlo apprezzare potrà avere un grandissimo futuro. E benvenuti, quindi questo è il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, questa è Radio Inventa e inizia così il nostro viaggio.

E come sempre iniziamo il nostro viaggio con un po' di storia. La storia di questo territorio comincia in età antica, con i primi insediamenti etruschi che trovarono nel Lago degli Idoli, il più importante sito dell'Appennino tosco-romagnolo, dove venerare le proprie divinità. Allora, qui fermiamoci un secondo, perché già questa storia è incredibile, già il nome è bellissimo, il Lago degli Idoli. Infatti si tratta di un sito archeologico dove sono state rinvenute numerose statuette, prevalentemente di origine etrusca, ma anche greco-ellenistica e romana. Una gran parte di queste rappresenta parti anatomiche umane, le quali vanno annoverate nelle categorie degli ex voto, ma anche statuette raffiguranti animali, a simboleggiare sacrifici. Tutto questo dà una forte connotazione sacrale al luogo. Nella primavera del 1838, in seguito a un ritrovamento di una statuetta bronzea da parte di una mandriana nei pressi di questo lago, si costituì una società formata da un gruppo di amatori locali che intraprese una campagna di scavo. L'eccezionale qualità dei reperti emersi negli anni 1838 e 39 portarono in breve al prosciugamento del lago stesso per facilitare le escavazioni. Il lago poi è tornato in vita solo da qualche anno ancora. Provate a immaginarvi che meraviglia doveva essere per queste persone poter essere in un posto che praticamente non avevano quasi neanche considerato e trovare tutte queste cose. Chissà che voli di fantasia, di meraviglia, di stupore che hanno fatto, arrivando addirittura a prosciugare il lago per poterlo studiare meglio. Queste sono quelle storie incredibili che la nostra Italia ci sa raccontare. E questa è Radio in Vetta.

0: E continuando la storia di questo luogo, andiamo un pochino più avanti nel tempo, perché le foreste casentinesi sono un'area ben nota fin dal Medioevo, quando le popolazioni toscane utilizzavano il prezioso legname proveniente da questi boschi per numerose attività, come l'opera del Duomo di Firenze e altre. Nel corso del tempo, un ente laico che gestiva queste foreste utilizzò il legname per la costruzione di vari edifici, tra cui la cupola del Brunelleschi, mentre il Granducato di Toscana impiegò enormi abeti bianchi ricavati da queste montagne per costruire gli alberi maestri delle flotte navali di Pisa e di Livorno. E allora anche in questo caso come la natura interagisce con la storia dell'uomo. Particolarmente importanti per questi luoghi poi sono stati gli insediamenti monastici di San Romualdo a Camaldoli fin dal 1012 e di San Francesco d'Assisi a Laverna nel 1213. Poi c'è stato abitato, ci sono state molte peripezie, perché poi ci sono state anche le pesti, è stato disabitato, però questi luoghi sono ancora oggi, seppur non abbiano una grandissima popolazione, sono ancora molto vivi e abitati. Il parco, poi, iniziamo a raccontarlo da un punto di vista anche come è fatto. Il parco ha come elemento caratterizzante la dorsale appenninica, ad andamento tendenzialmente nord-ovest-sud-est. Dal crinale si sviluppano nel versante romagnolo una serie di contraffori secondari su paralleli che danno origine a diverse valli laterali. Le quote del parco variano dai 400 ai 1658 metri, il Monte Falco 1658 e il Monte Falterona 1654. E qui c'è un'altra particolarità, perché da questo monte nasce anche il fiume Arno. E queste due sono le vette più alte. Continua il nostro viaggio in questo bellissimo territorio. E questa è sempre Radio in Vetta.
1: Ci sono foglie che si aggrappano ai rami, perché non vogliono cadere mai. Ci sono stelle che si aggrappano al cielo perché si accorgono di finire, sai. Ci sono ubriachi che stringono il bicchiere perché è sempre l'ultimo che fa paura. Ci sono uccelli che sentono lo sparo e contano quanto gli resta ancora. Ed è soltanto una questione di tempo quello che serve a salvare un uomo. Il cielo, quando è in attesa di un lampo, una chitarra che aspetta un suono, una ragazza col cuore in gola perché il suo amore non può finire. Il tempo prima della parola che non avresti mai voluto dire. E tu, quanto tempo hai? Tu, quanto amore hai? Io non ti perdo mai, ti aspetto al fondo di questa strada, sai? Tu, quanto tempo hai? Quanto amore hai? Quanto amore hai? Ci sono ragazzi che chiudono gli occhi e si distruggono in un altro tempo, ma d'altra parte ci sono i vecchi che darebbero tutto per un momento. Ci sono lettere che non arrivano, baci che restano immaginari. Ci sono treni che si stanno chiedendo quando finiscono i binari. E ci sono poeti che chiedono a Dio un altro giorno per dire qualcosa. E i giardinieri sdraiati di notte, col naso sul gambo di una rosa. Ci sono bambini che aspettano quando verranno a spegnergli la luce. E i uomini che hanno sfidato il tempo perché qualcuno fosse felice. E tu, quanto tempo hai? Tu, quanto amore hai? Basta solo sapere questo, sai? Conta solo questo, sai? Tu, quanto tempo hai? Tu, quanto amore hai? Non è niente, non è successo niente, sai? Dimmi solo se ti ho perso o non ti ho perso mai. Tu, quanto tempo hai? Quanto amore hai? Quanto tempo hai? Tu, quanto amore hai?

E questo territorio incredibile, e per la sua varietà di ambienti, in seguito all'approvazione ed entrata in vigore del piano del parco, il territorio è suddiviso in 4 aree, classificate secondo il regime di tutela alla quale sono sottoposte. C'è la zona A di riserva integrale, che comprendono le aree di eccezionale valore naturalistico, in cui l'antropizzazione è assente o di scarso rilievo, e nelle quali l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità. Sono destinate alla salvaguardia e al mantenimento degli equilibri biologici e ambientali in atto, alla prevenzione e all'eliminazione di eventuali fattori di disturbo endogeni ed esogeni. Con una superficie di circa 1200 ettari, queste aree comprende le riserve naturali integrali di Sasso Frattino, La Pietra, Monte Falco, Monte Penna e Rovino. Poi c'è una zona B. È la zona nella quale le attività consentite sono finalizzate al miglioramento della complessità degli ecosistemi, al mantenimento degli equilibri naturali e culturali, all'esaltazione e alla conservazione degli elementi di forte caratterizzazione paesaggistica, storica, monumentale, ancorché non coerenti con le caratteristiche della realtà peculiari di questa zona stessa. Nella zona B vengono conservate le caratteristiche naturali nello stato più indisturbato possibile. La naturalità è mantenuta attraverso la mera protezione, l'intervento attivo dell'ente e il mantenimento per i soli usi didattici, educativi, divulgativi, ricreativi e agro, silvo, pastorali tradizionali, compatibile con la conservazione delle caratteristiche di massima naturalità. È costituita per la buona parte dalle foreste demaniali regionali, dalle riserve naturali biogenetiche statali di Camaldoli, Scodella, Campiglia e Baia Partaglia e dal santuario francescano della Verna. E queste qua sono delle cose importantissime da poter raccontare, perché danno non solo idea della meraviglia di questo territorio, dell'importanza che ha, ma anche quanta attenzione per fortuna viene data. Ma andiamo avanti, perché c'è una zona C che è caratterizzata dalla presenza di risorse naturali, paesaggistiche ed ambientali meritevoli di protezione e valorizzazione. Comprende aree di interesse naturalistico caratterizzate dal fatto che l'attività umana ha conformato l'aspetto nei luoghi e l'ambiente, portando allo stato attuale meritevole di protezioni, le quali dovranno essere oggetto di tutela paesaggistica attraverso il mantenimento dell'equilibrio tra il sistema insediativo e quello naturale. E poi c'è infine una zona D, che comprende tutti i centri urbani e le loro previste espansioni, nonché aree a destinazione produttiva tradizionale, piccoli centri di valore storico e di valenza turistica. Questo è un passaggio fondamentale ed è molto bello poterlo raccontare, perché fa veramente capire l'importanza di questo territorio e l'attenzione che merita. Questa è sempre Radio in Vetta.

0: Ferragosto con caldo intenso, ma l'anticiclone africano inizia a mostrare i primi segnali di cedimento. Nelle prossime ore dominerà un ampio soleggiamento da nord a sud, accompagnato da temperature già elevate e una spiccata afa. Nel pomeriggio prenderanno vita i consueti temporali di calore sulle Alpi e lungo la catena appenninica del sud, con il rischio di fenomeni anche violenti nelle zone interne della Sardegna. Il clima si manterrà afoso, con valori superiori alle medie stagionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: E continuando il nostro viaggio, adesso ci fermiamo un secondo, perché molto spesso si parla della flora, della fauna, quelli che sono gli animali che si vedono, però ci sono anche dei tesori incredibili di questo territorio a cui magari non si fa tanta attenzione, perché la ricchezza faunistica delle foreste casentinesi è quella più nascosta e sottovalutata, relativa agli animali invertebrati. Pensate un po', sono ad esempio 230 le specie di carabidi presenti nell'area del parco, il 17% dell'entità italiana e il 43% di quelle dell'Emilia Romagna e Toscana, 118 quelle dei cerambicidi, oltre il 55% italiano e il 78% dell'Emilia Romagna, 845 specie di farfalle e falene, e che sono tantissime anche rispetto a quello che è vicino. Ma c'è un'altra particolarità ancora più bella, perché le ricerche di questi ultimi anni continuano a fornire dati sulla presenza di specie di invertebrati che per la loro rarità hanno una valenza naturalistica eccezionale. Allora fermatevi, perché questa in qualche modo quasi fa sorridere, ma è molto particolare. A tale proposito, per esempio, c'è un raro e protetto gambero di fiume, poi c'è un granchio di fiume e l'eccezionale diversità di insetti xilofagi. Questi animali costituiscono componenti essenziali per il funzionamento degli ecosistemi forestali, la cui gestione all'interno del Parco Nazionale e delle riserve biogenetiche privilegia fortemente la presenza di alberi morti o in necrassia del suolo. Ecco, voi pensate che cosa particolare? Magari uno pensa che non è che non siano importanti, che siano fondamentali, che siano bellissimi, magari quando pensi agli scoiattoli, pensi agli animali, ai lupi, eccetera, eccetera. E poi ci sono queste micro realtà, ma che come dei piccoli tasselli che tengono su l'intera struttura. Queste sono le meraviglie nascoste che, se vi capita di essere da quelle parti, magari buttate un occhietto dentro a un fiume e vedete se ne vedete uno. E se lo vedete, beh, almeno adesso magari potete capire o potete apprezzare meglio l'importanza anche di questi piccoli tasselli per tutto il nostro sistema.

0: Questo è sempre Radio Invetta, io sono sempre Luca, anzi in questo momento sono Luca in Uniform 2 Roma Papa Quebec e questa è Radio, la rubrica all'interno della quale parliamo di radio, CB, propagazione, telegrafia e molto di più, ma soprattutto all'interno di questa rubrica ci piace parlare della passione, del divertimento, del racconto di quelle esperienze uniche che creano delle emozioni e creano dei ricordi che sono un qualcosa un po' in bilico fra la sperimentazione, fra la passione, fra la speranza, ma è poi quel qualcosa che poi quando succede rimane impresso per tutta la vita ed è bello poterlo vivere ed è bello poterlo raccontare, arrivando poi a in qualche modo delle sperimentazioni che possiamo definire quasi estreme, ma anche per gli stessi radioamatori, andando a provare che non ci sono in realtà dei confini alla fantasia e al divertimento. Già Filippo, IZ5 Tango Eco Papa ci ha raccontato l'altra volta una sperimentazione in cui siamo rimasti quasi stupiti, anzi molto più che stupiti, ma oggi è qui con noi per la seconda volta per raccontarci un altro evento unico che ha vissuto un'altra grandissima emozione. Innanzitutto Filippo, grazie mille per essere ancora qui con noi. Ecco, dai, raccontaci poi che cosa ti è successo.
1: Ciao Luca, grazie per questo secondo intervento, ti ringrazio tantissimo. Oggi voglio condividere un esperimento, un momento irripetibile, che è uno di quelli in cui la tecnica, l'intuizione e un pizzico di follia si incontrano in cielo. E vi spiego perché. Perché un QSO di circa 300 km, un collegamento di circa 300 km con telecamera e trasmettitori, antenne, e dalla Toscana alla città da Viareggio alla città di Treviso, con il sottoscritto IZ5TEP Filippo e Italia Kilo 3 Hotel Golf Francesco, sono cose veramente da folli. E vi parlo un po' di questo QSO. È un QSO video, naturalmente, come spiegavo sull'AMTV, come se voi stesse guardando la televisione, realizzato con un rimbalzo su un Airbus, in questo caso A350, che è praticamente un aereo molto grosso che per qualche secondo diventa il nostro specchio perfetto, quindi specchio, riflessione perfetta. E parlo del nostro QSO, quel nostro QSO che si è svolto, l'ultimo si è fatto il 13 gennaio, praticamente tra due stazioni come la mia e quella di Italia Kilo 3 Hotel Golf, leggermente lontane perché sono quasi circa 300 km. E cosa succede? Un aereo in quota, un segnale che sembra praticamente un aereo in quota vicino alla mia postazione, perché immaginate le due città, Viareggio e Treviso, con le Alpi Apuane davanti a me a circa 20 km. Come si fa a superare le Alpi Apuane? Bisogna puntare verso l'alto, quindi trovare un aereo giusto che praticamente ci fa da specchio nel rimbalzo. In questo aereo giusto, il giorno 13 gennaio, era un Airbus 350, che non è un aereo qualunque, ha una fusoliera molto lunga e con superfici che rendono condizioni perfette, possono riflettere segnali come un vero specchio. Io uso praticamente un software dove posso vedere sul radar tutti gli aerei che si interpongono tra me e la stazione che voglio collegare. Quindi sapevo che stava arrivando questo aereo e ci siamo messi a provare. È stata una sfida. E lui, Francesco, si è messo in trasmissione in DVB-S2, come trasmettere un beacon, un segnale, con un monoscopio. In questo caso la telecamera era spenta, però veniva mandato un monoscopio video, un po' più semplice, per cercare di poter realizzare il collegamento al 100%. Quindi immaginate un monoscopio come quelli che manda la RAI, trasmesso nell'etere, scusate, rimbalza sull'aereo e arriva a casa mia. Modulazione del monoscopio è sempre la solita, quella utilizzata per i sistemi video del momento, e i software tecnicamente non vi sto a stressare, ma ci sono tutti correzioni di errori, i bitrate, la necessità di larghezze di banda particolari, sincronizzazioni, aggancio, correzione del Doppler, perché non ci dimentichiamo dell'aereo in movimento e la correzione del Doppler perché l'aereo è in movimento, quindi correggere la frequenza durante la trasmissione. Però ci sono i software che vanno a favore nostro e che in questo caso 4-5 secondi le variazioni di frequenza per il movimento dell'aereo vengono assorbite dal software. E cosa succede? Il segnale sale, e aggancia, il software aggancia, rimbalza sull'aereo, il software dalla parte opposta, in questo caso a casa mia, aggancia, sul monitor mi compare il monoscopio. E un monoscopio, immaginate per 4-5 secondi un aggancio di un monoscopio, molto stabile il segnale, con un segnale quasi fortissimo, e quindi e tutto l'esperimento che va a buon fine, potete immaginare l'esultazione da parte mia per quanto riguarda questo collegamento, dove ho già filmato tutto e ho postato su Facebook. E niente, cosa dire, è speciale perché non è solo tecnica, è passione, è sperimentazione, è praticamente radioamatorialità allo stato puro. Qualcuno dei radioamatori che ho postato e filmato mi ha detto: i radioamatori sono veramente pazzi. Io confermo, perché nella tecnica e nella voglia di fare c'è la passione e la sperimentazione che la principale cosa nella mia attività, e che ci spinge a provare cose diverse. Io ora vi sto parlando del rimbalzo del segnale video, come può essere anche quello audio, su una fusoliera, e in un secondo tempo vi parlerò del rimbalzo su una nuvola piena d'acqua, come vi posso anche a sua volta i rimbalzi sulle vette dei monti e con la riflessione del segnale, cambiando l'angolo di riflessione. Quindi, conclusione, un bellissimo collegamento, un momento di bellezza tecnica, collaborazione, emozione, un ricordo che rimarrà sempre con noi per sempre. E voglio ringraziare Italia Kilo 3 HKG Francesco per avermi dato l'opportunità di poter fare questo collegamento. Di collegamenti ne abbiamo fatti 3 o 4, anche con telecamera e video. Io in questo caso vi ho portato un collegamento con un monoscopio, però ci sono anche i collegamenti col video, e forse a livello mondiale penso che nessuno abbia mai azzardato di trasmettere in video a una distanza di circa 300 km come abbiamo fatto noi in sistema video. Grazie ancora. 73 da Italia Zelanda 5, Tango Eco Papa Filippo Viareggio.
0: Grazie mille Filippo, no davvero la tua storia è pazzesca, sembra quasi impossibile che certe cose possano succedere, e soprattutto è bellissimo percepire come ti rimangono nella mente, nella memoria, nel divertimento, in quella passione che poi ti porta a sperimentare, a fare anche qualcos'altro, non fermarti così. Infatti sono sicuro che avremo di nuovo il piacere di sentire delle altre tue storie. Grazie ancora Filippo, Italia Z5, Tango Eco Papa, grazie ancora per essere qui con noi. E tra l'altro, se vi capita di seguirlo, andate a vedere i suoi social, perché racconta tutte queste esperienze anche attraverso i suoi social, sono veramente belle da vedere. Io sono Luca, Inifon 2, Roma, Papa, Quebec, grazie ancora.
2: Passa dal dire al fare. Come volontario dell'Associazione Paolo Pini, Diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02-268-260-88. www.associazionepini.it

0: E fermiamoci in questo quest'ultimo passaggio sul Monte Falterona, che è la seconda cima più alta dell'Appennino tosco-romagnolo, vicino al Monte Falco. Il Monte Falterona è 1654 metri, il Monte Falco 1658, e si trova proprio nel cuore delle foreste casentinesi e fa parte del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. E la sua vetta è attraversata dal confine fra la provincia di Firenze e quella di Arezzo. E sul versante meridionale, facente parte del territorio comunale di Partovecchio Ostia, a quota 1358 metri, si trova una sorgente, detta Capo d'Arno, considerata l'origine del fiume omonimo, nonché il maggior corso d'acqua toscano. E segnala in luogo preciso una lapide, con scritti celebri che dicono questo: ed io per mezza Toscana si spazia un fiumicel che nasce in Falterona e 100 miglia di corso non sazia. Beh, non poteva che essere Dante Alighieri nella Divina Commedia, nel Purgatorio, canto 14. E non potevamo che finire così con i versi del grande Dante anche questa puntata di Radinvetta, che siamo andati abbastanza veloci. Ci sarebbero tantissime cose da dire di questo parco, ma il nostro tempo a disposizione è già finito. Se anche voi avete una vostra storia da raccontarci, la mail è sempre la stessa: info@radinvetta.it, e la vostra storia diventerà la nostra storia, la storia di tutti quelli che sono appassionati di montagne. Se siete stati su questi monti, ne avete visti altri, qualsiasi emozione, il nostro microfono è il vostro microfono. Io sono Luca, questa era Radinvetta, grazie per essere stati con noi e noi ci sentiamo alla prossima puntata.
1: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

0: 9715. 3 9 7 1 5.
1: Da noi non c'è nessun segreto, solo musica. Centrale Milano, tutto un altro sound.
2: L'acqua che passa, l'acqua che scorre, tira un gran vento e piove un po', è notte fonda, c'è qualche lume, sto sopra il ponte e guardo il fiume.

L'acqua che passa, l'acqua che scorre dentro quel buio, oltre quel buio. Fa molto freddo, è quasi inverno. Sto sopra il ponte in un inferno.

finisce, io che la guardo come assopito, ci farai un tuffo tutto vestito, tutto vestito.

mura tra i tuoi parenti. Se hai strane voglie, pensa a tua moglie. L'acqua che passa, l'acqua che scorre, che non riflette neppure una stella. Passa una coppia, vive qualcuno, e su quel ponte

Il mercato è un mammifero strano, senza niente di umano. È qualcosa che cresce, che ogni giorno diventa più grosso. Una crescita abnorme, smisurata, tutta forme, come una donna sempre incinta di se stessa. Il mercato è un neonato opulento, ossecchiato dal mondo. È un bamboccio gonfiato che ingrassa anche senza nutrice. Non ha alcun bisogno né di cibo né di sogno. Siamo noi tutti la sua grande incubatrice.

0: 8110.
1: E in quel momento che io credevo solo mio, mi apparve l'ineffabile sorriso di un'altra sua vittoria. Il mercato è uno squalo gigante, sempre più onnipotente, così bieco e spietato, non ha impedimenti morali, ha travolto il nemico nella furia del suo gioco, uno alla volta si è sbranato, gli altri

0: L'indice della borsa di Tokyo alle 5.30 di stamane è in rialzo del 2%.
1: In quel momento che io credevo solo mio, sentì la sua mostruosa onnipresenza in tutte le mie azioni. Lui il mercato è dovunque, è avido, insaziabile, non si accontenta mai. Lui per crescere ha bisogno di noi, ma stranamente non ha bisogno di gente che sceglie. È lui che sceglie per noi e determina la nostra vita con la sua quotidiana, invisibile presenza. Ma se un giorno di colpo lui sparisse, se di colpo ci trovassimo esclusi da questo meccanismo perfetto, così al di fuori di qualsiasi morale, in fondo è lui che ci procura benessere e ricchezza, che condiziona la nostra vita, la vita di ogni paese. Non c'è niente da fare. Oggi come oggi, chi rifiuta la sua logica rischia di non mangiare. Chi l'accetta con allegria subisce gravi danni alle sue facoltà mentali, cioè l'annientamento totale delle coscienze. Insomma, un uomo oggi non ha neanche la possibilità di schierarsi a favore o contro di lui. Incredibile. Ma forse, se lo si sa, se ne si è consapevoli, si può praticare questa realtà senza pretendere di risolvere le cose con un sì o con un no. Ecco la grande sfida: allenarsi a vivere senza certezze, con la certezza che qualche cosa possa nascere da questa nostra contraddizione. Allora forse, magari a fatica, troveremo altre risorse. Allora forse si ritorna a sognare, a pensare, perché l'individuo non muore, resiste, fra tanto frastuono, e si muove nel dubbio, che in fondo è da sempre.

Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 12:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.

Centrale Milano. Tutto un altro sound.

bagno nella vasca e di destra far la doccia invece di sinistra. Un pacchetto di Marlboro è di destra, di contrabbando è di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Una bella minestrina è di destra, il minestrone è sempre di

Brugisca solo un segno di sinistra, con la giacca vanno verso destra. Il concerto nello stadio è di sinistra, i prezzi sono un po' di destra. Ma cos'è la destra?

io direi che culatello è di destra, la mortadella è di sinistra. Se la cioccolata svizzera è di destra, la Nutella ancora di sinistra. Ma

sinistra di sinistra, la mancanza di morale a destra, anche il Papa ultimamente un po' a sinistra, il demonio che era andato a destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? La risposta delle masse è di sinistra, con un lieve cedimento a destra, sono sicuro che il bastardo è di sinistra.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

Avorzea. Vi è un mondo nelle piante dove il succo si fa lento ed il grasso non ha spine. Sono le succulente, talmente belle che ormai per essere pensiero diventano persino bomboniere.

0: aquí.
1: Radio Centrale Milano, tutto un altro sound.

A noi ci hanno insegnato tutto gli americani. Se non c'erano gli americani, a quest'ora noi eravamo europei. Vecchi, pesanti, sempre pensierosi, con gli abiti grigi e i taxi ancora neri. Non c'è popolo che sia pieno di spunti nuovi come gli americani. E generosi. Gli americani non prendono mai. Danno, danno. Non c'è popolo più buono degli americani. I tedeschi sono cattivi. È per questo che le guerre gli vengono male. Ma non stanno mai fermi. Ci riprovano. C'hanno il diavolo che li spinge. Dai, dai! Intanto Dio fa il tifo per gli americani. E secondo me ci influisce. Non è mica uno scalmanato qualsiasi Dio, ci influisce. E il diavolo si incazza. Stupido. Prende sempre i cavalli cattivi. Già. Ma non può tenere per gli americani. Per loro le guerre sono una missione. Non le fanno mica per prendere. Per dare. C'è sempre un premio per chi perde la guerra. Quasi quasi conviene. Congratulazioni, lei ha perso ancora. E giù camion di caffè. Allora gli basta regalare. Una volta gli invasori si prendevano tutto del popolo vinto. Donne, religione, scienza, cultura. Loro no. Non sono capaci. Uno vince la guerra, conquista l'Europa, trova lì una lampada Liberty, che fa? Il saccheggio è ammesso, la fa sua. No! Civilizzano loro, è una passione. E te ne mettono lì una al quarzo, tutto bianco. E l'Europa, con le sue lucine colorate, i suoi fiumi, le sue tradizioni, i violini, i valzer. E poi luci, e neon, e colori, e vita, e poi ponti, autostrade, grattacieli, aerei. Chewing gum. Non c'è popolo più stupido degli americani. Strangers in the night, exchanging fancies. La cultura non li ha mai intaccati. Volutamente. Sì, perché hanno ragione di diffidare della nostra cultura vecchia, elaborata, contorta. Certo, più semplicità, più immediatezza. Loro creano così, come cagare. Non c'è popolo più creativo degli americani. Ogni anno ti buttano lì un film bello anche, bellissimo. Ma guai se manca quel minimo di superficialità necessaria. Sotto sotto c'è sempre il western. Anche nei manicomi riescono a metterci gli indiani. E questa è coerenza. Gli americani hanno le idee chiare sui buoni e sui cattivi. Chiarissime. Non per teoria, per esperienza. I buoni sono loro. E ti regalano scatole di sigari, cassette di whisky, navi, sapone, libertà, computer, abiti usati, squali. A me l'America non mi fa niente bene. Troppa libertà. Bisogna che glielo dica al dottore. A me l'America mi fa venire voglia di un dittatore. Sì, di un dittatore. Almeno si vede, si riconosce. Non ho mai visto qualcosa che sgretola l'individuo come quella libertà lì. Nemmeno una malattia ti mangia così bene dal di dentro. Come sono geniali gli americani.
la mettono lì. La libertà è alla portata di tutti, come la chitarra. Ognuno suona come vuole e tutti suonano come vuole la libertà.

Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

ocean.